0: dei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco dolce improvviso, non certo il paradiso, un luogo più preciso.

se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io ri-